0: Croazia. Siamo i ricchi e poveri.
1: Acapulco, sdraiati insieme sotto il sole.
2: Siamo felici che le nostre canzoni si possono ascoltare sulla seconda rete di Radio Croazia.
0: Seguite sempre Music Pub su HR2, la migliore trasmissione con i brani più belli della musica italiana.

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur